un ubriaco millanta la vita che tanto poi non ricorderà. Ogni bicchiere nasconde un disarmo, paura, libertà. Dietro al bancone di un bar,